onobizo kaNkulunkulu uthi ungathandi ukwenza into. Onobizo kaNkulunkulu ukubamba kanje uthi usathe. Oh Baba. Kadeli yoku konsa oguna de yepa